Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura agli esteri, a Berlino migliaia di persone sono scese in piazza contro l'AfD dopo la vittoria del partito di estrema destra alle elezioni in Sassonia-Anhalt. La manifestazione si è svolta senza incidenti. Sui cartelli slogan come Alternative für Deutschland, addio democrazia, mentre molti hanno intonato il coro Tutti insieme contro il fascismo. La CDU ha confermato che starà all'opposizione nel Land ora in mano all'AfD. Dopo l'incontro con il premier belga Bart De Wever, Giorgia Meloni ha parlato della questione migranti. Rimango convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione Europea, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa, ha affermato la premier. La cronaca Lorena Isceri era viva quando il suo ex Federico Vella l'ha gettata da un viadotto della A1. La conferma è arrivata dalle prime valutazioni dell'autopsia sul corpo della donna. Il padre, intanto, in un'intervista TV ha rilanciato il suo appello affinché le istituzioni collaborino all'unanimità per una legge a protezione delle donne vittime di violenza. Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale del Riesame di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dello scorso 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci. Secondo la difesa, il faccendiere avrebbe agito per proteggere il giornalista da un attentato di cui aveva avuto notizia senza alcuna finalità politica. I legali hanno chiesto per Lavitola gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la terza giornata di Serie A si è chiusa con due posticipi. Tra Cagliari e Lecce finisce 1-0 per i sardi, a cui basta una rete di Daniel Maldini poco prima dello scoccare della mezz'ora. Tra Udinese e Lazio invece ancora un ribaltone. In svantaggio per tutto il secondo tempo, i biancocelesti trovano il 2-1 nel finale con Frattesi e Gudmundsson, unendosi così a Roma e Inter nel gruppo delle squadre a punteggio pieno in classifica. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie alle sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo 3 giorni di tregua sono ripresi gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato un massiccio raid su Kiev, Odessa, Sumy e altre città, provocando a Kiev 2 morti e almeno 7 feriti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la città russa di Saratov, causando danni e, secondo le prime informazioni, alcune vittime. La nuova escalation arriva mentre restano incerti gli sviluppi dei negoziati di pace dopo la missione degli inviati statunitensi. Lo storico successo di Alternative für Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt divide anche il governo italiano. Antonio Tajani considera la crescita dell'estrema destra tedesca un problema, mentre Matteo Salvini invita a rispettare il voto degli elettori. Giorgia Meloni mantiene una linea prudente, preoccupata anche dalle possibili conseguenze sulla politica migratoria tedesca e sugli equilibri europei. La crisi del cancelliere Merz potrebbe infatti indebolire la posizione dell'Italia su diversi dossier a Bruxelles. Emma Bonino ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, la leader di Più Europa, che già nell'autunno 2024 aveva avuto 2 malori connessi a crisi respiratorie e cardiache, è arrivata in pronto soccorso in condizioni gravi e ha passato tutta la notte in osservazione. Resta vigile e lucida, hanno fatto sapere i medici. Auguri di pronta guarigione sono arrivati ieri sera da Carlo Calenda e dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che hanno invitato Bonino a tenere duro. Tennis, finisce agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi agli US Open. Il 24enne, ultimo azzurro rimasto nel tabellone maschile, si è arreso in 3 set a Alex Zverev, numero 1 del seeding. Darderi deve così rimandare l'appuntamento con il primo quarto di finale della carriera in un major, quarti che scattano oggi con il derby americano tra Francis Tiafoe e Alex Mikkelsen e l'attesa sfida tra il detentore del titolo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il padrone di casa Ben Shelton. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo 3 giorni di tregua sono ripresi gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato un massiccio raid su Kiev, Odessa, Sumy e altre città, provocando a Kiev 2 morti e almeno 7 feriti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la città russa di Saratov, causando danni e, secondo le prime informazioni, alcune vittime. La nuova escalation arriva mentre restano incerti gli sviluppi dei negoziati di pace dopo la missione degli inviati statunitensi. Lo storico successo di Alternative für Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt divide anche il governo italiano. Antonio Tajani considera la crescita dell'estrema destra tedesca un problema, mentre Matteo Salvini invita a rispettare il voto degli elettori. Giorgia Meloni mantiene una linea prudente, preoccupata anche dalle possibili conseguenze sulla politica migratoria tedesca e sugli equilibri europei. La crisi del cancelliere Merz potrebbe infatti indebolire la posizione dell'Italia su diversi dossier a Bruxelles. Emma Bonino ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, la leader di Più Europa, che già nell'autunno 2024 aveva avuto 2 malori connessi a crisi respiratorie e cardiache, è arrivata in pronto soccorso in condizioni gravi e ha passato tutta la notte in osservazione. Resta vigile e lucida, hanno fatto sapere i medici. Auguri di pronta guarigione sono arrivati ieri sera da Carlo Calenda e dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che hanno invitato Bonino a tenere duro. Tennis, finisce agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi agli US Open. Il 24enne, ultimo azzurro rimasto nel tabellone maschile, si è arreso in 3-set a Alex Zverev, numero 1 del seeding. Darderi deve così rimandare l'appuntamento con il primo quarto di finale della carriera in un major, quarti che scattano oggi con il derby americano tra Francis Tiafoe e Alex Mikkelsen e l'attesa sfida tra il detentore del titolo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il padrone di casa Ben Shelton. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto composto di foglioline e gemme di eucalipto verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo 3 giorni di tregua sono ripresi gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato un massiccio raid su Kiev, Odessa, Sumy e altre città, provocando a Kiev 2 morti e almeno 7 feriti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la città russa di Saratov, causando danni e, secondo le prime informazioni, alcune vittime. La nuova escalation arriva mentre restano incerti gli sviluppi dei negoziati di pace dopo la missione degli inviati statunitensi. Lo storico successo di Alternative für Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt divide anche il governo italiano. Antonio Tajani considera la crescita dell'estrema destra tedesca un problema, mentre Matteo Salvini invita a rispettare il voto degli elettori. Giorgia Meloni mantiene una linea prudente, preoccupata anche dalle possibili conseguenze sulla politica migratoria tedesca e sugli equilibri europei. La crisi del cancelliere Merz potrebbe infatti indebolire la posizione dell'Italia su diversi dossier a Bruxelles. Emma Bonino ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, la leader di Più Europa, che già nell'autunno 2024 aveva avuto 2 malori connessi a crisi respiratorie e cardiache, è arrivata in pronto soccorso in condizioni gravi e ha passato tutta la notte in osservazione. Resta vigile e lucida, hanno fatto sapere i medici. Auguri di pronta guarigione sono arrivati ieri sera da Carlo Calenda e dalla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, che hanno invitato Bonino a tenere duro. Tennis, finisce agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi agli US Open. Il 24enne, ultimo azzurro rimasto nel tabellone maschile, si è arreso in 3-set a Alex Zverev, numero 1 del seeding. Darderi deve così rimandare l'appuntamento con il primo quarto di finale della carriera in un major. Quarti che scattano oggi con il derby americano tra Francis Tiafoe e Alex Mikkelsen e l'attesa sfida tra il detentore del titolo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, e il padrone di casa Ben Shelton. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito Benjamin Netanyahu circa 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 dei piani di Hamas per un'operazione contro Israele. Anche l'intelligence egiziana avrebbe segnalato al premier israeliano la preparazione di un grande attacco. Secondo Haaretz, bin Zayed espresse il timore di molte vittime e di una destabilizzazione regionale. L'ex premier israeliano Naftali Bennett accusa Netanyahu di non aver agito e lo ritiene responsabile anche per non aver dato seguito agli avvertimenti. Sono 73 i feriti, tra cui donne e bambini, dopo una serie di attacchi degli Houthi contro strutture civili ed economiche in Arabia Saudita. I raid hanno colpito diverse città saudite in una nuova escalation del conflitto yemenita. Gli attacchi arrivano dopo la fine di una tregua durata 4 anni e l'intensificarsi degli scontri tra Houthi e forze governative sostenute da Riyadh. La coalizione a guida saudita ha condannato i raid come una grave violazione della sovranità e ha annunciato ritorsioni. Intanto Donald Trump interviene sul rincaro del petrolio. I prezzi caleranno vertiginosamente quando vinceremo la guerra contro l'Iran, ha scritto il presidente americano su Truth. Poste Italiane rilancia l'offerta su TIM. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'offerta di 30 centesimi per ciascuna azione, il cui prezzo sale così a 1,97 euro. Calcio: Lazio punteggio pieno insieme a Inter e Roma dopo la terza giornata di Serie A. Ieri sera la squadra di Rino Gattuso ha superato in trasferta l'Udinese per 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 49esimo con Karlstrom, ma tra il 75esimo e l'88esimo i biancocelesti ribaltano il risultato con Frattesi e Gudmundsson. Sabato prossimo all'Olimpico la sfida contro il Milan. Nell'altro posticipo di ieri il Cagliari ha battuto 1-0 il Lecce con un gol di Daniel Maldini. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Regno Unito stanzia 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina prima dell'inverno, anche con missili Patriot, nell'ambito di un programma NATO. Zelensky spera di incontrare Trump entro fine settembre per chiedere nuovi sistemi contro i missili russi. Intanto l'Ungheria espelle 10 diplomatici di Mosca, accusati di attività incompatibili con il loro ruolo. Il Cremlino annuncia una risposta dura e dolorosa. Furto nella notte al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Due ladri hanno portato via 4 opere del celebre pittore francese, una delle quali è stata poi abbandonata durante la fuga. I malviventi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a scappare. Secondo il sindaco, il valore delle 3 opere ancora rubate è stimato in circa 9 milioni di euro. Dopo il risultato record dell'AfD in Sassonia, si apre il dibattito sul dialogo con l'estrema destra in Germania. Markus Bauer, amministratore distrettuale della SPD, invita a confrontarsi con il partito, definito democraticamente eletto e ormai il più forte nel Land. Per Bauer, l'AfD non può essere ignorata o esclusa. Tutti i partiti devono valutare anche possibili coalizioni. Emma Bonino è ricoverata da ieri sera in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma a scopo precauzionale. Secondo il bollettino diffuso dopo la prima notte, le sue condizioni restano stazionarie anche se delicate. Bonino è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono giudicati accettabili. I sanitari sono in contatto con il suo medico personale. Studenti sempre più in difficoltà nei paesi OCSE. I risultati medi di PISA sono ai minimi storici in matematica e lettura. Uno studente 15enne su 5 non raggiunge il livello sufficiente in matematica, lettura e scienze, contro il 16% del 2022. L'indagine ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Emergenza in casa Juventus, Manuel Locatelli sarà operato oggi al menisco del ginocchio destro. Il capitano bianconero, infortunatosi contro il Milan, rischia uno stop di almeno 3 mesi e potrebbe rientrare solo all'inizio del 2027. È l'ennesimo grave infortunio per la squadra di Luciano Spalletti, dopo quelli di Ildiz e Thuram. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Regno Unito stanzia 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina prima dell'inverno, anche con missili Patriot, nell'ambito di un programma NATO. Zelensky spera di incontrare Trump entro fine settembre per chiedere nuovi sistemi contro i missili russi. Intanto l'Ungheria espelle 10 diplomatici di Mosca, accusati di attività incompatibili con il loro ruolo. Il Cremlino annuncia una risposta dura e dolorosa. Furto nella notte al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Due ladri hanno portato via 4 opere del celebre pittore francese, una delle quali è stata poi abbandonata durante la fuga. I malviventi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a scappare. Secondo il sindaco, il valore delle 3 opere ancora rubate è stimato in circa 9 milioni di euro. Dopo il risultato record dell'AfD in Sassonia, si apre il dibattito sul dialogo con l'estrema destra in Germania. Markus Bauer, amministratore distrettuale della SPD, invita a confrontarsi con il partito, definito democraticamente eletto e ormai il più forte nel Land. Per Bauer, l'AfD non può essere ignorata o esclusa. Tutti i partiti devono valutare anche possibili coalizioni. Emma Bonino è ricoverata da ieri sera in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma a scopo precauzionale. Secondo il bollettino diffuso dopo la prima notte, le sue condizioni restano stazionarie anche se delicate. Bonino è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono giudicati accettabili. I sanitari sono in contatto con il suo medico personale. Studenti sempre più in difficoltà nei paesi OCSE. I risultati medi di PISA sono ai minimi storici in matematica e lettura. Uno studente 15enne su 5 non raggiunge il livello sufficiente in matematica, lettura e scienze, contro il 16% del 2022. L'indagine ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. Emergenza in casa Juventus, Manuel Locatelli sarà operato oggi al menisco del ginocchio destro. Il capitano bianconero, infortunatosi contro il Milan, rischia uno stop di almeno 3 mesi e potrebbe rientrare solo all'inizio del 2027. È l'ennesimo grave infortunio per la squadra di Luciano Spalletti, dopo quelli di Ildiz e Thuram. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
2: You've been through so much over the last few months.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Una menzogna totale, così l'ufficio di Benjamin Netanyahu smentisce un articolo di Haaretz. Secondo il quotidiano, pochi giorni prima del 7 ottobre 2023, l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito il premier israeliano dei piani di Hamas contro lo Stato ebraico. L'ufficio di Netanyahu nega. Il premier non ha parlato con il presidente degli Emirati e non ha ricevuto alcun avvertimento. Zelensky punta a incontrare Trump dopo il 20 settembre per discutere il rafforzamento della difesa antimissile ucraina in vista dell'inverno. Intanto l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi per attività ritenute incompatibili con il diritto internazionale. Mosca annuncia una risposta dura e dolorosa e accusa il cancelliere tedesco Merz di russofobia per le sue posizioni sulla Russia. Il successo record dell'AfD in Sassonia scuote la politica tedesca. Angela Merkel definisce il risultato semplicemente scioccante e parla di una frattura nella storia della Germania. Intanto Markus Bauer, esponente locale della SPD, invita ad aprire il dialogo con il partito di estrema destra, primo partito nel Land. Non può essere ignorata o esclusa, sostiene Bauer, chiedendo di valutare anche possibili coalizioni. Polemiche sul convegno sulla sicurezza urbana organizzato a Torino dal sindacato FSP Polizia di Stato con Roberto Vannacci tra i relatori. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisce che l'evento non sarà formazione professionale per gli agenti, ma un'iniziativa sindacale e che non è prevista la partecipazione del questore. La precisazione arriva dopo le proteste dei sindacati e delle opposizioni. Ancora 24 ore di caldo e afa, poi arriva la svolta meteo. Da domani, mercoledì 9 settembre, una perturbazione atlantica porterà temporali e un deciso calo delle temperature, mettendo fine all'ondata di caldo. Oggi invece valori ancora elevati per la stagione. Buone notizie per il Napoli e per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è stato sottoposto con successo a un intervento di ablazione per correggere una lieve aritmia benigna. L'operazione eseguita a Manchester è perfettamente riuscita. McTominay osserverà ora circa 2 settimane di riposo prima di tornare ad allenarsi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. I'm on the move.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. Stasera scatta la Champions League con sfide ricche di fascino. Inter in campo al Bernabeu alle 21 contro il Real Madrid dell'ex José Mourinho, il tecnico del triplete del 2010. In casa Inter pesa l'assenza di Federico Di Marco, non convocato dopo un allenamento a parte. Al suo posto dovrebbe giocare Carlos Augusto. Chivu pensa inoltre a Thuram dall'inizio accanto a Lautaro e al ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Possibile anche Luis Enrique sulla destra. Il Real dovrà invece fare a meno di 3 squalificati. Tra le altre sfide di giornata, Porto Manchester City e Borussia Dortmund Villarreal. Lazio punteggio pieno insieme a Inter e Roma dopo la terza giornata di Serie A. Ieri sera la squadra di Rino Gattuso ha superato in trasferta l'Udinese per 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 49esimo con Karlström, ma tra il 75esimo e l'88esimo i biancocelesti ribaltano il risultato con Frattesi e Gudmundsson. Nell'altro posticipo di ieri il Cagliari ha battuto 1-0 il Lecce con gol di Daniel Maldini. Altra tegola per la Juventus in questo inizio di stagione. Dopo Kenan Yıldız e Kefren Turam, il tecnico Luciano Spalletti rischia di perdere per diversi mesi anche Manuel Locatelli. Secondo quanto si apprende, il regista bianconero si sottoporrà a un intervento chirurgico a Lione per la rottura del menisco esterno del ginocchio. Per Locatelli, probabilmente il 2026 è già finito. Intervento al cuore riuscito per Scott McTominay, operato allo Spire Manchester Hospital. La procedura di ablazione è andata come previsto e il centrocampista del Napoli dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali. Tennis, finisce agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi agli US Open. Il 24enne, ultimo azzurro rimasto nel tabellone maschile, si è arreso in 3-7 al tedesco Alex Zverev, numero 1 del seeding. Darderi deve così rimandare l'appuntamento con il primo quarto di finale della carriera in un major, quarti che scattano oggi con il derby americano tra Francis Tiafoe e Alex Mikkelsen e l'attesa sfida tra il detentore del titolo Carlos Alcaraz e il padrone di casa Ben Shelton. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Bruxelles dà il suo ok alla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il prossimo pacchetto di aiuti economici ammonterà a oltre 3 miliardi di euro, come annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto Volodymyr Zelensky punta a incontrare Trump dopo il 20 settembre per discutere il rafforzamento della difesa antimissile in vista dell'inverno, mentre l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi per attività ritenute incompatibili con il diritto internazionale. Mosca annuncia una risposta dura e dolorosa e accusa il cancelliere tedesco Friedrich Merz di russofobia per le sue posizioni sulla Russia. Il Regno Unito vieterà l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il governo britannico crede infatti che in alcune zone della West Bank sia in atto una pulizia etnica contro i palestinesi, perpetrata da terroristi coloni. A Londra si sono uniti anche altri 11 paesi, tra cui Francia, Spagna e Portogallo, che hanno annunciato l'intenzione di sostenere restrizioni europee sul commercio di merci con gli insediamenti israeliani illegali ai sensi del diritto internazionale. Polemiche sul convegno sulla sicurezza urbana organizzato a Torino dal sindacato FSP Polizia di Stato, con Roberto Vannacci tra i relatori. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisce che l'evento non sarà formazione professionale per gli agenti, ma un'iniziativa sindacale e che non è prevista la partecipazione del questore. La precisazione arriva dopo le proteste di SILP, CGIL, PD e AVS. È rientrato in Italia Nicola Maggiotto, il 21enne ricoverato all'ospedale del Mar a Barcellona dopo un'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorso all'uscita di un locale a Port Forum. Ora il ragazzo deve iniziare un percorso di controlli e visite mediche approfondite per poter proseguire l'iter sanitario già avviato in Spagna. Incidente sul lavoro a Seravezza, in provincia di Lucca. Nel pomeriggio un 18enne che stava lavorando a una pressa è rimasto con un braccio incastrato. Il ragazzo è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Massa, nel reparto di chirurgia vascolare. In chiusura lo spettacolo. Dopo le celebrazioni dei 40 anni di notte prima degli esami, Antonello Venditti si prepara a tornare live nel 2027 con In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, il nuovo tour che segna il suo ritorno nei più importanti palasport italiani dal prossimo 8 marzo, giorno del compleanno del cantautore romano. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin sull'Ucraina. Il leader russo avrebbe illustrato al suo omologo ciò che gli americani potrebbero fare per porre fine alla guerra e il tycoon avrebbe espresso interesse a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino durante il suo mandato. I due si sono confrontati anche sulla recente missione a Mosca degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, con Putin che avrebbe affermato di non avere piani aggressivi nei confronti dell'Europa. Intanto da Bruxelles arriva il via libera alla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il prossimo pacchetto di aiuti economici ammonterà a oltre 3 miliardi di euro, come annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky punta a incontrare Trump dopo il 20 settembre per discutere il rafforzamento della difesa antimissile in vista dell'inverno. Il Regno Unito vieterà l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il governo britannico crede infatti che in alcune zone della West Bank sia in atto una pulizia etnica contro i palestinesi perpetrata da terroristi coloni. A Londra si sono uniti anche altri 11 paesi, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. Plaude l'autorità nazionale palestinese, che ha parlato di un passo importante verso il contrasto al sistema di insediamenti coloniali israeliani e alle violazioni dei diritti del popolo palestinese. Tel Aviv replica annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Con la cronaca rientriamo in Italia. Si terranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Esceri. La 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella. Disposto il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia della donna. Incidente in montagna per un 47enne pilota di paravendio tedesco precipitato nel Bellunese intorno alle 13. L'allarme è stato lanciato da alcune persone di passaggio che hanno visto la vela del parapendio agganciata a un albero. L'uomo ha riportato svariate fratture ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso. In chiusura lo sport. Il Napoli sarà impegnato domani sera in Champions League contro l'Arsenal, ma il neo allenatore Massimiliano Allegri non si scompone. Affrontiamo i vice campioni d'Europa. Sappiamo le difficoltà della partita, ma c'è grande orgoglio e voglia di fare bene cercando di ottenere un risultato positivo, ha detto alla vigilia del match. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin sull'Ucraina. Il leader russo avrebbe illustrato al suo omologo ciò che gli americani potrebbero fare per porre fine alla guerra e il tycoon avrebbe espresso interesse a raggiungere una svolta durante il suo mandato. Putin avrebbe anche affermato di non avere piani aggressivi nei confronti dell'Europa. Intanto da Bruxelles arriva il via libera alla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il prossimo pacchetto di aiuti economici ammonterà a oltre 3 miliardi di euro, come annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky punta a incontrare Trump dopo il 20 settembre per discutere il rafforzamento della difesa antimissile in vista dell'inverno. Il Regno Unito vieterà l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il governo britannico crede infatti che in alcune zone della West Bank sia in atto una pulizia etnica contro i palestinesi, perpetrata da terroristi coloni. A Londra si sono uniti anche altri 11 paesi, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. Plaude l'autorità nazionale palestinese, mentre Tel Aviv replica annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e bandendo 12 cittadini di Sua Maestà, tra cui anche l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. Restiamo nel Regno Unito perché le partenze da diversi aeroporti del sud dell'Inghilterra, tra cui Heathrow e Gatwick, sono state influenzate da un problema tecnico che ha interessato il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS. I voli sono stati sospesi intorno all'ora di pranzo, poi il traffico è ripreso, prima di subire ulteriori interruzioni e rallentamenti nel corso del pomeriggio. Centinaia le partenze cancellate e migliaia i passeggeri coinvolti. Il problema tecnico sarebbe stato individuato ed è in via di risoluzione. Con la cronaca rientriamo in Italia. Si terranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex Federico Vella. Disposto il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia della donna. In chiusura lo sport. Parte ufficialmente la fase a girone unico della Champions League 2026-2027. Una sola italiana oggi in campo. Alle 21 l'Inter sarà ospite del Real Madrid, di nuovo guidato dall'ex allenatore nerazzurro, nonché artefice del triplete del 2010, José Mourinho. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin sull'Ucraina. Il leader russo avrebbe illustrato al suo omologo ciò che gli americani potrebbero fare per porre fine alla guerra e il tycoon avrebbe espresso interesse a raggiungere una svolta durante il suo mandato. Putin avrebbe anche affermato di non avere piani aggressivi nei confronti dell'Europa. Intanto da Bruxelles arriva il via libera alla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il prossimo pacchetto di aiuti economici ammonterà a oltre 3 miliardi di euro, come annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky punta a incontrare Trump dopo il 20 settembre per discutere il rafforzamento della difesa antimissile in vista dell'inverno. Il Regno Unito vieterà l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il governo britannico crede infatti che in alcune zone della West Bank sia in atto una pulizia etnica contro i palestinesi, perpetrata da terroristi coloni. A Londra si sono uniti anche altri 11 paesi, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. Plaude l'autorità nazionale palestinese, mentre Tel Aviv replica annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e bandendo 12 cittadini di Sua Maestà, tra cui anche l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. Restiamo nel Regno Unito perché le partenze da diversi aeroporti del sud dell'Inghilterra, tra cui Heathrow e Gatwick, sono state influenzate da un problema tecnico che ha interessato il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS. I voli sono stati sospesi intorno all'ora di pranzo, poi il traffico è ripreso, prima di subire ulteriori interruzioni e rallentamenti nel corso del pomeriggio. Centinaia le partenze cancellate e migliaia i passeggeri coinvolti. Il problema tecnico sarebbe stato individuato ed è in via di risoluzione. Con la cronaca rientriamo in Italia. Si terranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex Federico Vella. Disposto il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia della donna. In chiusura lo sport. Parte ufficialmente la fase a girone unico della Champions League 2026-2027. Una sola italiana oggi in campo. Alle 21 l'Inter sarà ospite del Real Madrid, di nuovo guidato dall'ex allenatore nerazzurro, nonché artefice del triplete del 2010, José Mourinho. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: una rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I feel like I'm flying now. You touch my hand.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: put your arms around me.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.